VIP. VVIP. Ntaddeko endirimbo. Ntaddeko endirimbo. Sita. Biri tanu tanu sachina mbiri semash, okay. Michael Owen agamye nti Arsenal erina okuddamu eyimirire ewangule Premier League neera. Abatendesi bali basatu abawanguddeko Premier League ne bajeddiza Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, ne Pep Guardiola. Beba kabijabo. Abaji wanguddeko ne badamu ne bajediza sinyi birido. Kuva mu 92 balazama. Sitabiri tanu tanu stachira mbiri sa emwash, okay. VIP ne VVIP tadeko chetu ituru babu. Super rubaruru.